mai più. Knee-deep in pasta, la mania, la faccia di blu. Poi d'improvviso, venivo dal vento,